It's how wonderful life is.

Ritrovati da Alberto Prisco, inizia proprio in questo istante Rock Wave, programma che parla di musica rock, che dà ampio spazio alle sonorità acustiche, ma che principalmente è un programma di novità discografiche, anche se spesso facciamo delle escursioni sulla musica del passato, sui classici, sulle cover. Una volta abbiamo fatto anche una trasmissione tutta dal vivo con pezzi recuperati da vari anni, però principalmente si parla di nuove produzioni. Ed è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, si intitola Street of Dreams, qui a Rock Wave per voi. YouTube!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ascoltare un brano nuovo della band di Bono è sempre un evento. Street of Dreams farà parte di un album in studio della band dopo tanti e tanti anni, anche se poi ci hanno deliziato in questi anni con vari singoli, vari EP, gli ultimi anche piuttosto schierati e piuttosto impegnati. Dicevo, nuovo album della band che per il momento non ha ancora un titolo. Tra l'altro in questo periodo si celebra anche il 50° anniversario della storia della band. Questo brano comunque è stato prodotto da Jackknife Life, collaboratore da tanti anni della grande band di Dublino. Da Dublino all'Olanda con una cantautrice che si chiama Kovacs. Il pezzo è il suo nuovo singolo, anche in questo caso un nuovo album. Si intitola A Perfect Crime. Kovacs.

0: Kovacs, nata a Tilburg nel 1990, torna con un singolo un po' oscuro, un po' magnetico, che segna un inizio dopo gli esordi ad Eindhoven nel 2014. Ha una voce molto particolare ed è stata accostata a delle grandi della musica internazionale, parlo di Amy Winehouse, Shirley Bassey, oppure anche Bette Davis, Etta James, Tina Turner, per un album che per alcuni ha anche qualche elemento sonoro dei Kraftwerk, che sono assolutamente curioso di ascoltare gli altri brani. Questo intanto si intitolava A Perfect Crime, era Kovacs.
1: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.

Si sono formati a Toronto nel 1998 i Metric, band guidata dalla frontwoman Emily Hines. Hanno pubblicato una decina d'album e tornano con questo pezzo del titolo Loyal, fedele, un pezzo molto sentimentale che forse lo riporta un po' al loro repertorio storico, pezzo molto avvolgente. Per questa band, che ascolteremo sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave, intanto torna una band molto importante degli anni 90, una band inglese guidata dal frontman Danny McNamara. Il loro ultimo album è uscito da poco, ci fanno ascoltare Stop, il ritorno a Rock Wave per gli Embrace.

che apre il nuovo album degli Embrace, si intitola semplicemente Stop. Questa band, che è nata nel 1993, ha pubblicato 7-8 album ad oggi, e l'ultimo è decisamente interessante e lo riporta ai fasti di qualche anno fa. Franzi Brokhoff, in arte semplicemente Brokhoff, è una cantautrice che arriva da Hannover. È nata nel 1996 ed è esordito da poco, a giugno, con un album dal titolo Easy Pillar. Oggi ascoltiamo una canzone dal titolo Blue Star, Stella Blu, da Brokhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Finora abbiamo ascoltato 5 canzoni, artisti provenienti da Irlanda, Canada, Inghilterra ed ora la Germania di Brockhoff con Blue Star, cantautrice tedesca attiva dal 2020, che ha debuttato però da poco con il suo album intitolato Easy Pillar. E andando avanti con questa idea internazionale, la band che segue si è formata in Australia, ma annovera componenti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare dalla Svizzera. Si chiamano Kind Hills. Già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni pezzi dal loro nuovo album dal titolo Epiphanies. Il pezzo di quest'oggi si intitola Time to Let Go Was Long Ago. Kind Hills.

pezzo molto orecchiabile con queste chitarre molto dolci che creano un'ottima atmosfera per i Kind Deals dal loro ultimo album. Il pezzo si intitolava Time to Let Go. Quello che segue è un pezzo che ha avuto un grande successo negli States. Lei è una cantautrice di provenienza country, arriva dall'Alabama, è nata nel 1999. Anche in questo caso ritmi molto molto dolci. Il pezzo si intitola Choosing Texas, fa parte dell'album Dandelion. Lei si chiama Ella Langley.

bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim. Sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Knoxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo dichiara origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. A Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

da Treviso agli States, Chris Ocean vs Smoke, Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Fra poco sarò con voi, fra poco, qui piove, ve lo dico subito, piove, piove, la gatta non si muove, piove, piove e si è rinfrescato il bosco si è lavato e anche rinfrescato, porca vacca, ombre, ombre, ombre, fra poco, 6 minuti, 9:54, 6 minuti, dai, e pazientate, dai, donne, donne, da tutto il mondo, pazientate un po', pazientate, poi sarà la mia voce a portarvi avanti per un'ora, tutta un'ora per noi, un'ora per noi.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Bake, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan e componente dei Bleachers, altra band che ultimamente stiamo facendo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, visto che hanno appena pubblicato il loro nuovo album. Questi invece si chiamano Shapes Like People, il pezzo Find Me There.

0: Ho addirittura acceso la luce, perché è buio qui in stanza, una roba incredibile, cos'è, che roba è, che roba che è, insomma, che roba che è, insomma, che roba niente, che roba che niente, i roba e basta, i roba e basta, che roba che è, niente, mamma e papà, ti fidi, papà e stadia, ti sei una nostra identità, ti potete parlare. La vigilanza è profonda, vecchio cane, inchiule, dai! Ehi, c'è per lì, c'è per là, c'è per chi, c'è per lì.
1: Money Music! Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
0: Ma non so se c'è Roberto Valeriani, non l'ho vista ultimamente, non l'ho vista, non so se c'è effettivamente. Oh, mica devo pensare sempre a tutti, agli altri, io ho le mie cose da fare. Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi. Allora, cosa è successo? È successo. Fakir, la strategia del Viminale, Fakir per un delinquente maledetto che voleva colpire la gente fuori in strada, facciamo tanto casino, la sinistra poi ieri ha fatto casino a Bologna, ma vergognatevi comunisti maledetti da Dio e dagli uomini, non sarà un nuovo cookie, se hanno colpe pagheranno, e va bene. Bignami, chi invoca giustizia vuole gettare un'ombra sull'operato degli agenti. Lepores, la città è ferita ma ci fidiamo dello Stato. Non si può morire così. Agenti e sanitari sequestrate le body cam. Nei video solo parte dei fatti. Non si riforma la giustizia con il populismo. Ruggero sequestrato a Tunisi un conto da 50.000 euro. Musk, condannerei i giudici, e anch'io. Molti giudici dovrebbero essere condannati all'ergastolo. No, cosa l'ergastolo? Vabbè, lasciamo perdere. Inizia l'era di Burnham, crescita e speranza, un piano decennale. Boyd, Burnham è un autentico e concreto. Vediamo se il governo lo cambierà. Legge elettorale Tajani da Meloni, basta preferenze o rischiamo. Poi guardiamo un po' il video di intelligenza artificiale di Vannacci, l'esperto, like per fare soldi, così le piattaforme spingono la destra. La ragazza della Diaz 25 anni dopo, non perdono quella notte, Genova pareva una guerra civile, sì. E chi è che l'ha fatta? E chi c'era al governo? Chi c'era al governo 25 anni fa? A 10 anni congela tessuto testicolare prima della chemio, 16 anni dopo c'è uno spermatozoa, è la prima volta, uno solo. Tazzina sempre più cara, la rivincita sulle capsule del vecchio chicco di caffè. Poi guardiamo un po' se c'è un'altra notizia, è morto Daniele Compatangelo, il giornalista di La Sette, a cui Trump disse Meloni mi ha provato per una foto. Ecco, così sei morto. A dire le balle, a raccontare le balle, stronzo, sei morto. E la testa B. Fine del processo mai, il caso del gioielliere Mario Ruggero condannato a influenza. Poi, Pasdaran distrutto data center di Amazon in Bahrain, quasi 100 miliardi. Quasi 100 miliardi USA feriti in 2 settimane. Mamma mia, il flop del nuovo Air Force One sarà potenziato. Poi la Russia espelle 2 addetti italiani, plateale ritorsione. Poi Ungheria, la regina degli scacchi, rifiuta la presidenza, il paese è troppo diviso. Von der Leyen vede Draghi, l'Europa ora fa sul serio. E come no? Carburanti è corso senza fine, il governo non replica gli sconti. Edizione liquida Giuliana Benetton, pagamento cash e dei Lazio Nato. La RAI avvia verifiche sul metodo report, Ranucci sono tranquillissimo. Morto Daniele Faggi, la mamma di Luana Dorazio, dispiace molto, non è questa la giustizia. Poi Luigi Esposito, il giornalista bucciato a Eboli, conosceva il suo assassino. Era un suo amico di infanzia. pestato dopo un inseguimento sospeso i quattro carabinieri del posto di blocco. Poi Milano sigilli all'ufficio che gestisce i sequestri di Scandolo in tribunale. Bene, con questo abbiamo veramente terminato con le prime pagine dei giornali. C'è sempre il Papa è il guest, è guest a tutte le bande il Papa. Ma che fa il Papa lì? Ma vai a quel paese!
2: Buon martedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 21 luglio. L'atteso calo termico, dopo la lunga e anomala fase di temperature molto superiori alla media, è confermato per l'inizio di questa settimana a partire dal nord e dal medio versante adriatico ed entro domani anche nel resto della penisola. Da metà settimana le regioni più direttamente investite dai venti freschi saranno quelle settentrionali e adriatiche, dove le temperature potranno scendere temporaneamente al di sotto della media. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi avremo un'Italia divisa, ci sarà infatti forte instabilità al nord con temporali, grandine e calo termico, mentre al centro e al sud prevarrà il sole con temperature elevate, punte fino a 39 gradi e afa intensa sulle isole maggiori. Nello specifico al nord avremo forte instabilità in intensificazione sulla Lombardia e il Triveneto, in estensione all'Emilia-Romagna, con rischio di forti temporali, grandine e colpi di vento. Le temperature caleranno con valori massimi compresi tra i 26 e i 31 gradi. Al centro peninsulare il tempo sarà stabile e soleggiato sull'area tirrenica, mentre avremo instabilità su Marche e Abruzzo. Tra il pomeriggio e la sera sono previsti rovesci e temporali, anche forti, lungo le regioni adriatiche. Le temperature andranno in diminuzione, con massime tra i 31 e i 34 gradi. Al sud e sulle isole il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato ovunque. Le temperature resteranno stabili o andranno in lieve diminuzione, ma molto calde, con massime tra i 34 e i 39 gradi, punte localmente superiori ai 40 gradi sulle isole maggiori. I mari in Italia saranno generalmente da mossi a molto mossi sul medio-basso Adriatico e sui settori ionici e poco mossi o localmente mossi altrove. Avremo una ventilazione vivace dai quadranti settentrionali o orientali al centro e al nord, con possibili raffiche di bora sull'alto Adriatico. Al sud e sulle isole invece prevarranno venti deboli o moderati. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è martedì 21 luglio 2026. È il 202° giorno dell'anno, 30ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 163 giorni. Si festeggiano San Lorenzo, San Daniele e Sant'Alberico. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:53 minuti e tramonterà intorno alle 20:39. La luna è al primo quarto. Oggi è la giornata mondiale del cane, una ricorrenza istituita nel 2004 per celebrare i nostri amici a quattro zampe e sensibilizzare sull'abbandono e l'adozione responsabile. Oggi inoltre è l'International Junk Food Day, la giornata internazionale del cibo spazzatura, che pur non essendo ufficiale è dedicata a concedersi uno strappo alla regola con cibi ultraprocessati e ricchi di grassi, come hamburger, patatine fritte, pizze e dolciumi. La giornata è legata quindi al cibo considerato malsano, che non ha lo scopo di promuoverlo però questa giornata, ma piuttosto di riflettere sui suoi aspetti negativi e il suo impatto sulla salute. Per il calendario del cibo italiano oggi è la giornata nazionale del tonno e dei suoi fratelli. Fra i fratelli del tonno, meno pescati ma comunque presenti sul nostro mercato, ci sono il tonno alletterato, così chiamato per la caratteristica livrea, contrassegnata da simboli che ricordano caratteri di scrittura, poi ci sono la palamita o bonito, il tombarello e il tombarello biso. In USA oggi si festeggia tra l'altro il National Ice Cream Day, la giornata del gelato. Avete questo giorno. Il 21 luglio 1946 ci fu la prima vincita alla schedina, a due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal. Il milanese Emilio Blasetti, di professione impiegato, azzeccò un 12 fortunato che portò nelle sue tasche l'invidiabile somma di 463.846 lire, una cifra importante per i tempi equivalente a circa 4 anni di paga di un operaio. Il 21 luglio 1960 Sirimavo Bandaranaike, esponente politico dello Sri Lanka, fu la prima donna della storia ad aver ricoperto la carica di primo ministro di uno Stato. Il 21 luglio 1976 venne pubblicato Pullover, il nono album dei Pooh, che chiusa la collaborazione con Giancarlo Lucariello scelsero di autoprodursi. Il 21 luglio 1979 uscì I Don't Like Mondays dei Boomtown Rats, una band soft punk irlandese. Probabilmente questa è l'unica loro canzone che conoscerete, perché è l'unica ad aver riscosso successo al di là dei loro confini. La band aveva all'attivo già un paio di album. Il leader, Bob Geldof, è riconosciuto da tutti come un valido artista, ma questo pezzo, certamente ben riuscito, ha avuto risonanza anche per il contesto da cui è nato. Bob Geldof era sconvolto. Una mattina alla radio sentì che una sedicenne di San Diego aveva preso la carabina del padre sparando, uccidendo persone, due persone, e ferendone nove. Alla domanda «Perché l'hai fatto? Why did it?», lei rispose «Because I don't like mine», perché io non amo il lunedì. Il 21 luglio 1990 ci fu il concerto evento a Berlino, dove sorgeva il muro che spaccava in due la città. Roger Waters dei Pink Floyd organizzò The Wall, un concerto a cui parteciparono alcuni dei più importanti nomi della musica internazionale. Vi assistettero oltre 250.000 persone. Nati in questo giorno, il 21 luglio 1899 era nato ad Oak Park, nell'Illinois, Stati Uniti, lo scrittore e giornalista Ernest Hemingway, premio Nobel per la letteratura nel 1954. Il 21 luglio 1926 è nato a Toronto regista e produttore Norman Jewison, autore di film importanti come Jesus Christ Superstar e Stregata dalla Luna. Il 21 luglio 1948 è nato a Londra il cantautore Cat Stevens o Yusuf Islam. Il 21 luglio 1948 è nato a Genova l'attore comico e politico Beppe Grillo. Il 21 luglio 1949 è nato ad Acquarica del Capo in Puglia il cantante Franco Simone. Il 21 luglio 1951 era nato a Chicago l'attore Robin Williams. Il 21 luglio 1959 è nata a New York la cantante Rossana Casale. Il 21 luglio 1961 è nato il chitarrista statunitense Jim Marden, noto per essere stato il chitarrista dei Faith No More. Il 21 luglio 1981 è nato a Bologna il conduttore radiofonico e cantante Daniele Battaglia. È figlio di Dodi Battaglia, il chitarrista dei Pooh. Scomparsi in questo giorno, il 21 luglio 2001, moriva il critico letterario Carlo Bo, rettore dell'Università di Urbino e fondatore nel 1968 a Milano dello IULM, l'Istituto Universitario di Lingue Moderne. Aforisma di oggi: sii sempre come il mare che, infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. Questo è l'aforisma di Jim Morrison. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando, Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Tanti auguri a te. Tanti auguri, Cat Stevens. Tanti auguri a te. Ma hai fatto delle canzoni stupende prima di volare nell'Islam. nel paradiso islamico con 72 vergini. Hai fatto delle cose meravigliose, come questa canzone. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te con Lady da Bonville, Cat Stevens.

0: detto: ma quante rose ti ho regalato nella vita, tutte quelle rose che t'ho rose che t'ho regalato nella vita, e tutte morte.
1: You make your bed
0: right now. Tanti auguri di nuovo a Cat Stevens, che non mi ricordo come si chiama in arabo, chi se ne frega, non me ne frega proprio niente. Le cose belle le ha fatte quando era con noi, non quando era con l'Islam. Allora, Camilla, come va? Camilla Buzzetti, you make your bed. Fai il tuo letto, dai, fai il letto. Fai il letto, che io il mio letto non l'ho ancora fatto il letto. No, lascia un po' di aria prima di fare il letto.

Allora? Allora? Si blocca, perché si blocca poi? Non ho capito perché deve bloccarsi! Non ho capito perché deve bloccarsi! Il computer è nuovo! Dai, non rompete i coglioni adesso, porca puttana, che mi incazzo come un negro, eh! Mi incazzo come un negro, mi incazzo!

Sì, bella questa canzone, stupenda questa canzone. Sarai contenta che almeno nella vita hai fatto qualcosa, una bella canzone. Ah, allora è bello fare i gay con il culo degli altri. Forse non ci siamo capiti. 7 rapine subite, frattura del setto nasale, frattura di 3 coste, violente percorso con pugni e calci su tutto il corpo, immobilizzato, legato e minacciato con armi puntate alla tempia. Per il fatto di aver estratto la pistola e ucciso 2 malviventi bastardi che vogliono 800.000 euro da me adesso. Vabbè, è bello fare il gay con il culo degli altri, vero? Politici di sinistra.

E non ci fosse un domani. Sì, domani cos'è domani? Non lo so. 10:26 minuti primi, fra poco c'è l'appuntamento con oggi. Oggi c'è, chi c'è oggi? Dario, Migliotti o Migliotti con la GL? No, senza la G. Allora, Migliotti, vabbè.

0: Che carina questa canzone, veramente molto carina. Bravo Dario Bonelli, non so chi sia, non so chi sia, ma me l'ha mandata stamattina, non lo so, è la prima volta che la sento con voi. Bella, carina, simpatica, intelligente questa canzone, bella, simpatica. Lei non dorme mai, soprattutto con me non dorme mai, non mi fa manco dormire un minuto, non mi fa, perché? Non lo posso dire in radio, sapete quelle cose qua non si possono dire in radio. 10 e 30 minuti primi, eccola qua.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando, parlando. Oggi abbiamo con un cantatore via regina, si chiama Dario Migliotti. Ciao Dario.
3: Ciao a tutti.
2: Che bello questo singolo che presenti, Mille frasi, che è scritto insieme alla cantautrice Chiara Nikita. E racconta questa storia di distanze emotive, parole non dette e legami che si consumano tra nostalgia e desiderio di ripartire. È così?
3: Sì, così.
2: Ho visto che nel ritornello, che resta molto impresso subito, dici ho scritto mille frasi ma non erano, non le volevo dire a te, vero?
3: Sì, così, sì, è scritto così.
2: E invece poi il testo fa riferimenti emotivi, dando il punto di vista di un ragazzo che osserva la fine di una relazione con sincerità, ironia e una nuova consapevolezza. La consapevolezza che la storia è finita, punto e basta, è così.
3: Sì.
2: Volevo anche dire una cosa che mi incuriosiva molto, perché nella copertina c'è una, indossi una maglietta numero 49, questo 49 che mi ha incuriosito.
3: No, il numero 49 me l'ha detto il mio produttore, per rifare il video, non è c'entra nulla con la canzone.
2: Ecco, perché io pensavo 49, manca molto a 1000. E l'ho pensato e ci tenevo tanto a farlo sapere, perché se lo chiederanno, come me lo sono chiesto io anche tutti i nostri ascoltatori. Allora, tu hai avuto un molto successo col tuo primo singolo, Sulle nuvole, con cui sei andato in area Sanremo, che era dedicata poi a tuo nonno. E poi stai andando avanti, perché ho visto che sei seguito dalla vocal coach Sabrina
3: Ceccarelli,
2: poi stai nel sei seguito anche, stai facendo il song laboratorio di songwriting con
3: della scrittura con Chiara Nikita e Nicola Vedianti,
2: che ti ha aiutato anche nell'armonia del brano Mille frasi, e tutto sotto la direzione artistica di Vincent Masini. Allora diciamo così, che non ci aspettiamo, perché tu me l'hai detto a microfoni spenti, che non fa parte di un EP, anche perché hai due brani soltanto, però ne farai altri, mi auguro, vero?
3: Sicuramente, credo, sicuro.
2: Sì, sperando che non trattino di storie finite, facciamone una che comincia questa volta.
3: Ok.
2: Vediamo le tue reazioni nelle novità, dai. Senti, allora, io ti do un salutone grandissimo, i riferimenti per te sono Dario Migliotti. Ti trovano così e basta, non c'è da aggiungere niente?
3: No, basta così.
2: Ok, adesso ce l'ascoltiamo Dario Migliotti con Mille frasi. Grande, grazie!
3: Grazie mille a tutti voi.

Ce l'hai fatta per la prima volta l'intervista, 2 minuti e 41, il brano 3 minuti e 03. Brava, brava! Sei riuscita a battere te stessa praticamente. L'intervista è più corta del brano in se stesso. Brava, brava! Brava, brava! E fammi 10 euro di ricarica allora. Hai capito? Ecco, va bene. Perché altrimenti non posso telefonare, piove, c'è il temporale, non posso andare a ricaricare il mio cellulare. Ricaricalo tu.

Dracula. Dracula. Shaggin'

0: Vabbè dai, chi sei?
1: One rhythm.

è il signore che sa tutto praticamente, è la persona che sa tutto di queste cose qua, del mondo, di quello che succede, questo e quell'altro, insomma, tutto sa, è tutto, è tutto, gira attorno a lui o a lei, non lo so, a lei, eh sì. Allora, Joe Secada con Just Another Day, ci risentiamo oggi.

Ciao a tutti da Katia Sherwitz, benvenuti alla 43esima puntata di Quando C'era Festival Bar, una carrellata dei grandi successi estivi più belli dei mitici anni del Festival Bar. Al Festival Bar del 1997 la cantante barese di origine albanese Anna Oxa esegue un medley dei suoi successi più grandi, Tutti i brividi del mondo, È tutto un attimo, Donna con te.

dal Festival Bar del 1998 il ricordo del cantante italiano Alex Baroni con il suo grande successo dell'estate, Onde.

dal primo album in studio della cantante americana Anastasia, dal titolo Not That Kind, ci riascoltiamo il singolo omonimo che la vede anche protagonista sul palco del Festival Bar nell'estate del 2001. You know I'm not that kind.

Nell'estate 2003 il cantante rapper campano Neff presenta al Festival Bar il singolo Prima di andare via. Diviene tra i brani più trasmessi a livello radiofonico e vince il premio Radio del Festival Bar.

0: con me.
1: State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Parliamo ora di uno dei brani più celebri e amati della carriera di Cesare Cremonini e uno dei suoi cavalli di battaglia, Marmellata 25, apprezzata anche dal calciatore Roberto Baggio, il cui nome è citato nel testo della canzone. Festival Bar 2005.

una parentesi dance da sempre molto apprezzata al Festival Bar con il duo anglo-irlandese dei Body Rockers e il singolo di successo a livello mondiale I Lie the Way, Festival Bar 2005.

Il gruppo musicale britannico degli Hi-Fi porta il genere indie rock sul palco del Festival Bar nell'estate del 2006 con il singolo Cash Machine, che li rende famosi a livello internazionale.

Finisce qui la 43esima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Up in the Sky di Nostup DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo come iTunes, Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito sulle mie pagine social come Facebook, Instagram, Twitter e TikTok e sul mio sito internet ufficiale www.katiuscaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Feel the Power of All These Bad Goodies con Fausto Ernesto Zanetti da Radio.0.it. A voglio un po' di sex and drugs and rock and roll right now with Jan Jury.

Mi ha bloccato pure me, mi ha bloccato. Ah, Iron Maiden, Flash of Blade. Che cazzo, voglio andare in America, America del Sud dove c'è inverno. Mr. James Brown adesso con Living in America. Mi ricordo proprio, guardate, un periodo veramente meraviglioso di Radio Punto Stereo di Salò. Living in America and Salò as well.

Feel good, questo grande brano, non so se vi ricordate degli anni 70, 1971. I feel good, na na na na na na na, I knew that I won, na na na na na. I feel good, do do do do do do do. Questi erano gli anni 70, 1971, grande, veramente. Motivo, Man at Work, rimaniamo negli anni 80 adesso, che dove c'è la musica che a me piace tantissimo. Questo decennio è stato veramente molto, ma molto interessante a livello musicale. Man at Work, Who Can It Be Now? Dall'Australia arrivavano questi.

can it be now? Chi può essere adesso? Ma non lo so, sarà la finanza, soprattutto la finanza sarà. Eh sì, domani io dovevo andare a suonare da una certa parte, dove mi ha telefonato adesso e mi ha detto no, non venire domani sera perché c'è la finanza. Sarà la finanza, dai! Tutti i nostri fedelissimi ascoltatori che hanno paura di chi bussa. Sto convento con ste acqua e con ste vento, mi ricorda che ho perso la mia religione, l'ho persa.

ho perso negli anni 80, ho perso anche Josefina, Elsie Josefina, una francesina mica male, di Parigi, che mi faceva un filo della Madonna, l'ho persa. E che è arrivato Chris Ria, ha detto: oh, oh, a Fausto, me la becco io, me la becco. E allora becca, Chris Ria, Josefina, dall'Irlanda con Grande Amore. Chris Ria, tra l'altro italo-irlandese.

avuto francese di Paris, faceva la coiffeur e lui invece ha fatto, mi ha detto: ma tu cosa suoni? Io suono il piano e io la trombo. aveva detto lui, giuro, ha detto così: se tu suoni il piano, io la trombo. Delinquente, mi ha fregato Josephine, così carina, simpatica, intelligente. Poi sono praticamente, avevo il taglio di capelli gratis. E allora dopo un caro amico Chris Rea, questo italo irlandese, andiamo con Roxette, che arrivavano direttamente dalla Svezia. Roxette, non so se vi ricordate, grandissimi Roxette, con questo brano, lo sconvolgente The Look, Roxette.

Voglio Sammy an Angel, bellissima questa canzone. Ho detto che avevo preparato una scaletta veramente notevole a livello musicale di Oldies But Goodies per questo nostro appuntamento, come per esempio Spandau Ballet, sempre anni 80, veramente meravigliosa musica degli anni 80 con Spandau Ballet Through the Barricades.

Wow, quando dite a una ragazza stuck in the middle with you, lei vi guarda e vi dice: ma come mi dici queste cose qua adesso? Ma potevi pensarci prima, naturalmente. Born to be wild with Stephen Wolf, sempre oldies but goodies. Oggi molta musica anni 80, questo invece siamo ritornati agli anni 70 con Stephen Wolf, Born to be Wild.

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

Tokyo. We're gonna bring the Ichiban Jam.

It's how wonderful life is.

Yeah.

Bene, sono 18.01 minuti prima, andiamo subito con queste cose qua perché sono un po' incavolato oggi, non vedo niente di bello. Andiamo subito con Remo Fantoni di Limone, no, l'abbiamo già fatto ieri, a Mansur Teru, Teru di Palù, si chiama così. Mansur Teru de Palù con questa canzone di Palù.

benissimo, eccoli qua. Oh, Tony, occhi pinti di Torino, come va lì a Torino? Sei forte, ma sei fortissimo, lo so benissimo. Tony, occhi pinti di Torino, tanti auguri, buon compleanno. Ah, ti regalo una stupenda canzone di Eurythmics, Sweet Dreams.

ecco, bisogna tirare fuori la voce, tirate fuori la voce, tirate fuori qualcosa d'altro. 18:10 minuti prima, andiamo con la prossima canzone per DJ Ricky di Modena. Tanti auguri, di buon compleanno anche a te.

Gino di Salento, del Salento. Ciao bello, come stai? Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This, l'abbiamo già fatto. Abbiamo già fatto Rachel Santos, adesso eccola qua, dedicata a te, Peppe Pino di Salento. Tanti auguri di buon compleanno.

I need somebody to love tonight. Just tonight? No. Tomorrow night it will be better. Allora, Rosa Palmora di Rimini. Rosa Pal. Di Rimini, tanti auguri, buon compleanno a te, che brutta giornata.

Evanescence, Evanescence. Adesso abbiamo Lewis imparato, mi sembra, di dove? Di Londra? Ah sì, imparato di Londra, ah, ho imparato a Londra proprio, sì, il mio inglese ho imparato a Londra. Ho il Codney, proprio la pronuncia Codney, come no, 18 e 24 minuti primi, London Boys, I'm gonna give my heart to you tonight. E poi ci sarà la nostra Roberta Valeriani con libri ed altro, con Guglielmo Guzzo, scrittore.

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Salve a tutti, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi uno scrittore calabrese, Guglielmo Guzzo. Ciao Guglielmo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Presenti questo libro, Anche là tramonta il sole, che è un dipinto sociale che prende forma dalle tue vicende o dalle vicende del protagonista, è vero?
2: Certo.
1: Ed è bello perché mi
2: piace... personaggi inseriti in un contesto storico.
1: È bello infatti perché parti però dagli anni 60, dagli anni 60 un'epoca di rottura, no? Segnata dalla contestazione giovanile, dal cambiamento radicale dei costumi, dall'eco di Woodstock e poi dal 68 fino ad arrivare anche agli anni di piombo, è così?
2: Sì, è un po' più in là,
1: anche
2: le vicende
1: un po' più
2: poi
1: in là.
2: Personali, la storia della madre.
1: Sì, perché c'è il problema anche di un cambiamento personale del protagonista,
2: certo.
1: O tuo,
2: certo.
1: E la malattia che lo insidia, certo. No? E quindi cioè, la cecità, l'età, proprio la terza età, la cecità, e poi la mamma che insomma.
2: In effetti tre temi fondamentali di questo libro sono la trasformazione della società contadina, rurale, l'industrializzazione, gli anni di piombo che comunque sono caratteristiche di tutte le persone che hanno vissuto quell'età, e poi le storie familiari in cui naturalmente c'è la storia della terza età che oggi è più sentita che allora, in effetti allora era un po' meno sentita, ma crea tante tante problematiche. Solo per ogni tipo di questo problema ci sarebbe da scrivere.
1: Ed è vero, perché guarda, dagli anni... gli anni di piombo, ma prima quelli delle manifestazioni anche femministe, così, dove tu trovavi una regolazione nelle società più, diciamo, più evolute, però poi per chi come me, per esempio, che se andavo con mio padre magari a prendere l'olio dal contadino, ti spostavi di un'ora di macchina e il mondo era totalmente diverso, eh?
2: Sì, più che questa distinzione fra mondo contadino e mondo cittadino, è cambiato completamente tutto l'approccio.
1: Certo, è vero.
2: Io ho cresciuto in un mondo rurale fatto di emigrazione, di mortificazioni, di stravolgimenti che poi hanno portato anche all'insoddisfazione giovanile, i giovani che cercavano un ruolo, una collocazione in un mondo particolare. Siamo al 68, il 68 non è solo la contestazione degli studenti, erano quelli che più hanno rappresentato il fenomeno, ma il 68 è stato un fenomeno sociale,
1: storico.
2: Un fenomeno di rivolta verso i costumi, per il mondo degli hippie. Andavano di moda i jeans che si strappavano, che venivano scoloriti, i capelli lunghi, i pantaloni.
1: Laccio di cuoio in testa.
2: Sì, tante tante storie.
1: Tu che parli di disincanto e dici che il disincanto verso il mondo esterno si specchia inevitabilmente nel crollo delle certezze, vero?
2: Le certezze sono minate più oggi che allora, perché allora era tutto pervaso da un ottimismo. Anche gli anni di piombo sono stati dettati da una manovra per impedire una certa evoluzione sociale.
1: Anche questo è
2: vero. Il 68 con tante speranze, queste speranze, questo nuovo modo di vedere naturalmente è stato ostacolato, ma qui non sono io a dirlo, ci sono fiumi di parole scritte, i rapporti della magistratura,
1: documentazioni, certo.
2: I commentatori dovuti alle strage, perché la strage di Piazza Fontana, perché la strage di Banca dell'Agricoltura, che è stata il 68, è stata una delle prime stragi pilotate, perché il 68 la rivoluzione degli studenti, questo mondo che si voleva, e contemporaneamente la bomba, perché poi le bombe ai treni, perché l'82 la bomba, e perché questo mondo che stava cambiando non stava bene a una certa tipo di classe sociale, senza essere partigiani di destra o di sinistra,
1: certo,
2: fianco di lato, dall'alto a basso, questa storia. Terrorismo non è stato rosso, è stato rosso e nero,
1: chiaro.
2: Forse né rosso né nero, perché chi si identificava in quel tipo di visione del mondo non poteva essere una visione costruttiva di un mondo. In effetti andavamo verso un sviluppo sociale, un benessere. È vero che nel 74 c'è stata la crisi energetica, però verso gli anni 80 penso che siano stati gli anni più belli per la società italiana, in cui l'edilizia, l'università, la cultura
1: si sono sviluppati molto, cioè, c'è stato un grandissimo,
2: ne abbiamo approfittato tutti e siamo andati incontro poi a...
1: Però tu dici che c'è una parte
2: degli anni 90,
1: cioè questo disincanto verso il mondo esterno, che si specchia inevitabilmente nel crollo delle certezze previste, no? E poi tutte queste certezze subiranno una sterzata.
2: Non è proprio un libro che è negativo,
1: no.
2: Un libro in cui c'era questa sensazione di cercare il benessere, ostacolato da tanti impedimenti, di un ragazzo che usciva fuori da un mondo in cui non c'era molto da poter investire, ecco.
1: Però sto vedendo che poi dopo queste certezze subiscono una sterzata, no, per il protagonista, con l'insorgere del problema della terza età, esasperato dalla cecità e dalla demenza della madre, che diventa da una grande persona, dalla forza della vita, a una fragilità umana, vero?
2: La fragilità umana,
1: sì.
2: Io in quegli anni studiavo il periodo del libro, erano gli anni di formazione per me, ecco perché il libro è quello, il libro. Qualcuno mi dice: ma l'hai scritto perché allora? Ma è quello il libro, poi l'ho pubblicato dopo 40 anni.
1: No, comunque hai fatto bene, perché guarda, già soltanto dalla sinossi si capisce che è un libro molto interessante da prendere, si trova dappertutto, lo ripeto, anche là tramonta il sole, di Guglielmo Guzzo. Lo trovano dappertutto o soltanto su Amazon?
2: No, dappertutto, tutte le librerie, Ferrinelli, Mondadori.
1: Quindi corriamo tutti a comprarlo, perché ci dà un bel resoconto di storia, e che si riflette anche nell'attualità. Pensateci bene, ragazzi, che c'è, nella storia c'è sempre un po' di realtà anche imminente. Ti ringrazio tantissimo, grazie, ricordiamolo, Guglielmo Guzzo, anche là tramonta il sole. Grazie di essere stato con noi.
2: Grazie e buona lettura.

All the Power of All These Bad Goodies con Fausto Ernesto Zanetti da Radio.0.it. Voglio un po' di sex and drugs and rock and roll right now with Jan Jury.

Mi ha bloccato pure me, mi ha bloccato. Iron Maiden, Flash of Blade. Che cazzo, voglio andare in America, America del Sud dove c'è inverno. Mr. James Brown adesso con Living in America. Mi ricordo proprio, guardate, un periodo veramente meraviglioso di Radio Punto Stereo di Salò. Living in America and Salò as well.

Feel good, questo grande brano, non so se vi ricordate degli anni 70, 1971. I feel good, na na na na na na na, I knew that I won, na na na na na. I feel good, do do do do do do do. Questi erano gli anni 70, 1971, grande, veramente. Motivo, Man at Work, rimaniamo negli anni 80 adesso, che dove c'è la musica che a me piace tantissimo. Questo decennio è stato veramente molto, ma molto interessante a livello musicale. Man at Work, Who Can It Be Now? Dall'Australia arrivavano questi.

can it be now? Chi può essere adesso? Ma non lo so, sarà la finanza, soprattutto la finanza sarà. Eh sì, domani io dovevo andare a suonare da una certa parte dove mi ha telefonato adesso e mi ha detto no, non venire domani sera perché c'è la finanza. Sarà la finanza, dai! Tutti i nostri fedelissimi ascoltatori che hanno paura di chi bussa a sto convento con ste acqua e con ste vento, e mi ricordo che ho perso la mia religione, l'ho persa con il re.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, new cool music, new cool music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

0: del Shant, il salottino musicale con Simon J.
1: Let's go. Sounds good.

Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati, che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: benvenuto! Sei entrato nel mondo di DJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di DJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 e Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di DJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. DJ Net, musica per il tuo cellulare.

mentre guidavo ho avuto un flash. Anche se ero sbronzo alla sesta Bex, non ricordo niente tranne il tuo tagliare, le tue Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che